0: Leste indefinidamente, se definitivamente de sosso, ci prossimo in un cinema di Alcara Bongo della Cina Stessi e Moritania, vicino a un bacio che esiste, la radiata è un
1: Spirito FM.